0: All right. All right. Yes.
1: SampleAccurate.com.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.

Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi. Venezia la vende ai turisti.

delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente.

babe, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.

Io sto bene. Non sei miso.

0: sì, vabbè, ma che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Ma chiedo curio luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce. A do invece a commenci nemica. Ma migliaia vota. Cuponda labirinto di una sterrata. Arete amareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A dove si perde la sera e un colore perso. A dove? Sa da essere assai forte, oppure bene la solitudine.

La verità non è un solo suono, ma tanti suoni. E giove, giove, scir, con pasta faccia rosa e mir, in tasti terra e fuoco, a bruci nei confini, re quartiera. E coccheruno canta e morte, coccheruno canta, canta. E l'anima diventa nuvole acque,

alla sera i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile e il vento ci portava nel profumo

senza strade dentro al grano, i mostri terreni esistevano.

quoi. Viens quoi.

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, jugoslavi.

deve rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio.

Adesso vi facciamo una cover di un gruppo che non è molto famoso, anzi è appena uscito il loro primo disco, si chiamano Marlene Kunz, la canzone si chiama Lieve, io spero tanto che riuscirò a cantarla bene, perché presenta per me qualche difficoltà.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

questo ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

scusa. In testa si te, cabrugia, cabrugia.

0: desidera?
1: Devo comprare la scarola, la verza e le cime di rapa.
0: No, no, mi dispiace, guardi.
1: Perché non può comprare?
0: Lei non può comprare la verdura.
1: E perché non può comprare la verdura?
0: Perché lei è ignorante.

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini il San

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi belli.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo. Lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un alè, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

Poi le sue mani fecero in modo la sua canzone

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime comuni.

Good night.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

dolce fiato, quello trattenuto. Durò una vita intera, nell'ultimo minuto.

0: Gut.
1: Fleisch.
0: Draco.
1: Fisch.
0: Draco.
1: Fleisch.
0: Fisch.
1: Fleisch.

solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia non decresce. Sono solo come un pesce, la mia angoscia. Sì, la mia angoscia. Yes, my anguish. Paul Brannigan. Hello.

Adesso una canzone, diciamo, allegra, ma che fa piangere. Scusate. Posso dirvi che cosa ve l'ho detto a fare allora che doveva fare il disco se alla fine avete fatto quell'applauso così di merda? Posso dirvelo? Ma va bene così. Perché in fondo la nostra carriera è stata solo che un grande fallimento. No, Elio, no, non dire così. Pensa quanti tagli che devo fare adesso sul disco, devo fare tutti i tagli dove io dico dai Elio, non dire così. In fondo la nostra carriera è stata solo una cavalcata su un cavallo imbizzarrito che alla fine però si è ritrovato da solo sulla spiaggia dell'Italia, di questa nostra bella Italia, di questo nostro stivalone, bel stivalone bello. Se era un altro artista non l'avresti mai fatto, pensaci. Cosa abbiamo noi in meno?

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

misero, miseri muro vento, miseri muro vento. N'ha poco di parole, retti senza più amore.

attesa, sussurrate, sputate a tanti giri, riverite, badate alla mattina, messe in abito da sera, a vostri recitabili o a Cortina e o a Marghera. Con gioia di parole ci riempiamo le mascelle e in aria le facciamo rimbalzare. E se le cento usate sono in fondo sempre quelle, non è importante poi comunicare. È come l'uomo solo che fischietta dal terrore, che vuole nel silenzio dire un suono, far rumore. Mio caro amore,

penso l'emozione, chi non ha mai sognato di provare, sia chi ha capito tutto e tutto sa per professione, e da un orgasmo scrive va a fischiare, sia quelli che ti adorano, fedeli senza intoppi, coi santi non si scherza, basso il Milan, viva Coppi, e amore sappi,

odia un parecchio la libertà e la chiamano vagitio, ostie d'un vecchio amore a specchio. È tanto bello urlare dagli schermi, gettare a terra falsi pachidermi, coprendo ad urla il vuoto ed il timore. Qui sul mio onore smetterei di giocar con le parole, ma un vizio antico e poi quando ci vuole, per la battuta mi farei spellare.

spillacchere di fango, poesie dette sulla sedia, ghirlande di savanti, che gran tango dei mass media. Dibattito in diretta, miti, spot, ex cineforum, talk show, magazine, trend, poi TV e radio, telegiornale, spazio, nuovo gadget, pista, quorum, dietrismo, le tangenti, rotte, stadio, deviati, bombe, agenti, buco e forza del destino, scazzati.

triste presto capirai. Ci sono, sai, nascosti dietro pieghe di risate che tirano giù i palazzi dei coglioni, più sobri e più discreti e che fanno meno puttanate di me che scrivo in rima le canzoni. I clown senza illusione, fucilati ad ogni muro, stanno così le cose, dei buffoni, sì, è il futuro. Sono quelli che distinguono parole da parole, che sanno scegliere fra Mercuzio e Mina, che fanno i giocolieri fra le verità e le mode, i franti che sghignazza la dottrina, che irridono i proverbi e bercerandi incantati, fra Mina e fra Mercuzio, son parole e non son frati.

state ascoltando

sbagliato. Come questa terra.

i miei amici veri. Purtroppo per fortuna non sono vagabondi o abbaia luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia, quasi nessuno va.

0: artista, né maschere da gogna. E chi fa il giornalista
1: si vergogna, non che il fatto ci importi.

cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste.

perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare.

gli svizzeri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, lì venne Sally con un tamburello.

isolated system.

su quel giaccone americano che ho comprato con pochi soldi al mercatino dell'usato. Allora arriva al disgusto la tua stravaganza.

piangere di noi, piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi.

noi così vitali, così distrutti, noi così creativi, così assuefatti. Ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura,